Sí, ya que no te lo puedo.

Thank you.

Je sais, ça fait plus d'une dizaine de scènes.

c'est plus que du plaisir.

take a step back.

sembra un po'.

Universitas.

presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente, presente,